0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario. Gentili ascoltatori, un cordiale buongiorno dai microfoni di Radio Fiume, con voi Selina Sciucca e Gianfranco Mixa. Apriamo con le notizie dall'estero. È di oltre 180 morti e quasi 1500 dispersi il bilancio della devastante alluvione che ieri ha colpito l'area tra Tibet e Nepal, tra questi anche 530 turisti, di cui 90 italiani. A causare le inondazioni, il crollo di un ghiacciaio e la colata di detriti con conseguenze catastrofiche a valle. Gli esperti lanciano l'allarme, la zona è a rischio di una seconda alluvione.
0: Villaggi, strade, ponti e centrali elettriche sono stati distrutti, mentre migliaia di persone sono rimaste isolate. Oltre 5.000 soldati e agenti di polizia nepalesi sono impegnati nella ricerca dei sopravvissuti. ONU, Stati Uniti, Cina, Unione Europea e India hanno già annunciato l'invio di aiuti.
1: Dalla Croazia, con lo scandalo rifiuti in Lika, il Partito Socialdemocratico chiede al governo di presentare con urgenza il piano per la bonifica della discarica illegale di Gospić. Secondo l'SDP finora non sarebbe stata rimossa nemmeno una delle 37.000 tonnellate di materiale, mentre la cittadinanza non è ancora stata informata sui tempi dell'intervento.
0: Mikhail Zmajlovic del Comitato Ambiente ha precisato che le offerte presentate per raccogliere i rifiuti tossici dispersi e quelli non pericolosi contenuti nei sacchi riguarderebbero appena l'11% del problema. Mancherebbe invece un documento che chiarisca modalità e scadenze per la rimozione dei rifiuti interrati.
1: E sarà un mese di custodia cautelare per il 29enne arrestato all'inizio della settimana con l'accusa di aver messo in pericolo l'ambiente nella zona di Velika Gorica. Il provvedimento è stato disposto per rischio di reiterazione del reato.
0: Già lo scorso giugno l'ispettorato aveva imposto all'uomo la bonifica dei terreni in diverse aree. Nonostante il provvedimento, alcune riprese effettuate con droni lo avrebbero sorpreso mentre scaricava nuovamente in ingenti quantità di rifiuti. Se riconosciuto colpevole, rischia fino a 5 anni di carcere.
1: Cambiamo pagina. Novità per i risparmiatori in Croazia. È in arrivo il nuovo conto di investimento nazionale che permetterà ai cittadini di far fruttare i propri risparmi a zero tasse sui guadagni, a patto di destinare almeno il 20% degli investimenti ad aziende nazionali.
0: Il conto, gestito tramite banche e intermediari, prevede un tetto massimo di 200.000 euro a persona e si rivolge anche ai piccoli investitori. Gli esperti ricordano però che non si tratta di un deposito garantito, ma di uno strumento esposto ai rischi di mercato.
1: Per la pagina dello sport calcio, serata decisiva per il Rijeka in Europa. Questa sera Rujevice e Fiumani ospitano i danesi del Midtjylland nel ritorno dei play-off di Conference League. I biancocrociati sono chiamati a ribaltare lo 0-2 dell'andata per conquistare il pass per la fase a gironi.
0: Oltre al prestigio sportivo, in palio per il club fiumano c'è anche il premio UEFA da oltre 3 milioni di euro. Fischio d'inizio alle 20:45 con diretta sulla nostra emittente. Sempre in Conference, dalle 20 c'è anche l'Atalanta impegnata sul campo dell'Apoel Tel Aviv. Qui si riparte dallo 0-0 dell'andata.
1: Passiamo al meteo. Alle 10 a Fiume registrati 28 gradi dopo una minima notturna di 23. Umidità relativa al 61% con alta pressione atmosferica.
0: Nel Quarnero giornata prevalentemente soleggiata e calda con nuvolosità variabile. Debole scirocco e correnti dei quadranti orientali con mare poco mosso. Le temperature massime lungo la costa oscilleranno tra 30 e 33 gradi. In Gorski Kotar tra 26 e 32 gradi.
1: Infine l'almanacco del giorno, è giovedì 27 agosto. A Fiume il sole è sorto alle 6:16 e tramonterà alle 19:49.
0: Oggi la Chiesa Cattolica ricorda Santa Monica. Ricordiamo inoltre che il 27 agosto del 1950 scompariva Cesare Pavese, uno dei più grandi scrittori e poeti italiani del Novecento.
1: Chiudiamo proprio con un suo aforisma. Non ci si libera di una cosa evitandola, ma soltanto attraversandola.
0: Per il momento è tutto, prossimo aggiornamento alle 12:30.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario. Ben ritrovati all'ascolto. Salgono a 270 i morti dell'alluvione che ha colpito il Nepal e la regione cinese del Tibet dopo il crollo di un ghiacciaio. Oltre 1500 i dispersi, tra cui 517 turisti stranieri. La Farnesina fa sapere che i 90 cittadini italiani presenti in zona stanno bene. Il Ministero per gli Affari Esteri ed Europei conferma che non ci sono cittadini croati tra le vittime e i dispersi.
0: Gli esperti lanciano l'allarme per il rischio di una seconda alluvione nei pressi di un lago di sbarramento naturale in Tibet che potrebbe provocare una nuova piena nelle aree a valle. Intanto in Nepal i soccorritori stanno utilizzando elicotteri per cercare eventuali sopravvissuti e portare aiuti di emergenza a migliaia di persone rimaste isolate.
1: Torniamo in Croazia. Il governo si riunisce per approvare diverse misure. Tra queste il nuovo compenso orario per gli assistenti personali che affiancano le persone con disabilità. Nel corso della seduta è previsto anche un punto sull'utilizzo dei fondi strutturali ed investimento dell'Unione Europea.
0: Intanto il Ministero dell'Agricoltura, David Vlahicic, propone di negare i contributi pubblici a chi appicca incendi, celebra l'aggressione serba alla Croazia o commette gravi reati. Vlahicic ha avviato le trattative con il Ministero della Giustizia per trovare una soluzione compatibile con la Costituzione e le norme europee.
1: E l'economia croata continua a crescere ma rallenta. Nel secondo trimestre dell'anno il PIL è aumentato dell'1,7% su base annua, sostenuto dalla crescita dei consumi delle famiglie, dagli investimenti e dalle esportazioni.
0: È il 22esimo trimestre consecutivo con un andamento positivo, ma il ritmo è inferiore al 2,2% registrato nei primi tre mesi dell'anno. Si tratta inoltre della crescita più contenuta dalla fine del 2020, quando l'economia era ancora pesantemente condizionata dalla crisi pandemica.
1: Mondo scuola, nonostante gli appelli per far slittare l'inizio delle lezioni al 14 settembre, causa il gran caldo e la mancanza di condizionatori in molte aule, il Ministero dell'Istruzione di Zagabria frena. Dal Dicastero fanno sapere che non sono previste modifiche al calendario scolastico, dato che è impossibile prevedere con certezza le condizioni meteo di settembre.
0: Sulla questione è intervenuta anche la Regione Litoranea Montana, confermando che monitorerà con attenzione l'evoluzione delle temperature. In base alle condizioni meteorologiche delle prossime settimane, la giunta regionale si dice pronta ad agire presso il Ministero per tutelare il benessere degli scolari.
1: L'autotrolley, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico urbano e suburbano di Fiume, è alla costante ricerca di nuovo personale. Nonostante la municipalizzata vanti un organico di oltre 300 conducenti, le esigenze di servizio e il ricambio generazionale impongono continue nuove assunzioni.
0: Dall'autotrolley fanno sapere che è stato aperto un concorso pubblico permanente a cui possono candidarsi tutti gli interessati, con stipendi medi che si aggirano sui 2.000 euro netti al mese.
1: Passiamo agli eventi di oggi. Musica e poesia questa sera nell'ambito della 35esima edizione dell'estate culturale di Castua. In programma il tradizionale appuntamento na Kastavske Sternach, promosso dal Chanson Fest. Quest'anno l'evento è dedicato a due importanti ricorrenze, i 160 anni di fondazione della prima sala lettura croata in Istria e i 150 anni dalla nascita del poeta e scrittore Vladimir Nazor.
0: Numerosi gli artisti e gli interpreti che si alterneranno nel corso della serata tra musica, poesia e teatro. Tra questi Rajka Jurdana Šepić, Ervin Dubrovic, Le Clappe e Kastav e tanti altri. Appuntamento alle 21 in piazza Loquina, l'ingresso è libero.
1: Terminiamo con uno sguardo ai dati meteo. Alle 12 a Fiume rilevati 30 gradi.
0: Il resto della giornata nel Quarnero rimarrà all'insegna del sole prevalente ma in presenza di nubi sparse, debole scirocco e temperature massime fino a 33 gradi. Per il momento è tutto, prossimo aggiornamento il radiogiornale delle ore 16.

0: Sono le 16 esatte.
1: Radio Fiume. Giornale radio.
2: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio da Selina Sciucca e Gianfranco Mixa e ben ritrovati. Apriamo con una notizia dell'ultima ora. È morto all'età di 84 anni Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbi di Bosnia, noto come il macellaio di Bosnia, condannato all'ergastolo per genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
0: Mladic si trovava nell'unità di detenzione dei tribunali penali a Schwenningen. La notizia della morte è stata confermata dalla famiglia. Le sue condizioni di salute erano peggiorate sensibilmente dopo diversi ictus. Familiari e medici avevano più volte chiesto che fosse scarcerato per motivi di salute, richiesta sempre respinta dalle autorità dell'AIA.
2: Andiamo avanti con altre notizie. Sale ad almeno 353 il bilancio dei morti dell'alluvione che ha colpito il Nepal e la regione cinese del Tibet dopo il crollo di un ghiacciaio con colata di detriti e una bomba di fango. Oltre 1500 i dispersi, tra cui 800 turisti stranieri. Il Ministero per gli Affari Esteri ed Europei conferma che non ci sono cittadini croati tra le vittime e i dispersi. 90 invece gli italiani registrati in zona. La Farnesina conferma che stanno tutti bene, ma per le autorità tibetane sarebbero 2 gli italiani dispersi.
0: Gli esperti lanciano l'allarme per il rischio di una seconda alluvione nei pressi di un lago di sbarramento naturale in Tibet, che potrebbe provocare una nuova piena nelle aree a valle. Intanto in Nepal i soccorritori stanno utilizzando elicotteri per cercare eventuali sopravvissuti e portare aiuti di emergenza a migliaia di persone rimaste isolate. ONU, Stati Uniti, Cina, Unione Europea e India hanno già annunciato l'invio di aiuti.
2: Dalla Croazia con lo scandalo rifiuti in Lika. Il governo sta preparando pene più severe per i reati contro l'ambiente. A portarci i dettagli è Italo Banco.
3: Il premier Plenković ha annunciato che le modifiche al codice penale saranno presentate il 10 settembre e introdurranno anche il reato di ecocidio per i casi più gravi di danno ambientale. Intanto a Gospić sono arrivate 2 offerte per le prime 2 fasi della gestione dei rifiuti legalmente interrati. Domani scade invece il termine per le offerte per la copertura provvisoria dell'area, con uno strato impermeabile che dovrà limitare l'infiltrazione dell'acqua piovana. Plenković assicura inoltre che l'acqua potabile nella regione di Likasenja è sicura e invita i cittadini a non farsi condizionare da panico e disinformazione. Sul caso Gospić, il Partito Socialdemocratico chiede al governo di presentare con urgenza il piano per la bonifica della discarica illegale. Il partito denuncia che delle 37.000 tonnellate di materiale presenti, finora non ne sarebbe stata rimossa nemmeno una. La cittadinanza inoltre non sarebbe ancora stata informata sui tempi dell'intervento. Mihail Zmajlović, del Comitato Parlamentare per l'Ambiente, ha precisato che le offerte per raccogliere i rifiuti tossici dispersi e quelli non pericolosi contenuti nei sacchi riguarderebbero appena l'11% del problema. Manca invece un piano che stabilisca modalità e scadenze per la rimozione dei rifiuti interrati.
2: Anche la città di Varaždin viene indicata come punto critico dello smaltimento illegale di rifiuti in Croazia. Nell'area dell'ex complesso industriale Mundus sarebbero state depositate illegalmente circa 5.000 tonnellate di rifiuti tossici, tra cui anche una considerevole quantità di rifiuti sanitari provenienti da Italia e Slovenia.
0: Al centro della vicenda ci sono aziende riconducibili ai coniugi Šincek. La bonifica dell'area dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno e sarà seguita da un'analisi del suolo per verificarne le condizioni.
2: E oggi il governo croato si è riunito per approvare tra l'altro diverse misure, tra cui il nuovo compenso orario per gli assistenti personali che affiancano le persone con disabilità. Trattato anche un punto sull'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento dell'Unione Europea.
0: Intanto il ministro dell'Agricoltura, David Vlahišić, propone di negare i contributi pubblici a chi appicca incendi, celebra l'aggressione serba alla Croazia o commette gravi reati. Vlahišić ha avviato le trattative con il Ministero della Giustizia per trovare una soluzione compatibile con la Costituzione e le norme europee.
2: e l'economia croata continua a crescere, ma rallenta. Nel secondo trimestre dell'anno il PIL è aumentato dell'1,7% su base annua, sostenuto dalla crescita dei consumi delle famiglie, dagli investimenti e dalle esportazioni.
0: È il 22esimo trimestre consecutivo con un andamento positivo, ma il ritmo è inferiore al 2,2% registrato nei primi tre mesi dell'anno. Si tratta inoltre della crescita più contenuta dalla fine del 2020, quando l'economia era ancora pesantemente condizionata dalla crisi pandemica.
2: Novità per i risparmi in Croazia. È in arrivo il nuovo conto di investimento nazionale che permetterà ai cittadini di far fruttare i propri risparmi a zero tasse sui guadagni, a patto di destinare almeno il 20% degli investimenti ad aziende nazionali.
0: Il conto, gestito tramite banche e intermediari, prevede un tetto massimo di 200.000 euro a persona e si rivolge anche ai piccoli investitori. Gli esperti ricordano però che non si tratta di un deposito garantito, ma di uno strumento esposto ai rischi del mercato.
2: E dal mondo scuola, nonostante gli appelli per far slittare l'inizio delle lezioni al 14 settembre, causa il gran caldo e la mancanza di condizionatori in molte aule, il Ministero dell'Istruzione di Zagabria frena. Dal Dicastero fanno sapere che non sono previste modifiche al calendario scolastico, dato che è impossibile prevedere con certezza le condizioni meteo di settembre.
0: Sulla questione è intervenuta anche la Regione Litorale Montana, confermando ai nostri microfoni che monitorerà con attenzione l'evoluzione delle temperature. In base alle condizioni meteorologiche delle prossime settimane, la giunta regionale si dice pronta ad agire presso il Ministero per tutelare il benessere degli scolari.
1: Notizie locali.
2: Apriamo con la situazione nelle municipalizzate fiumane. A 5 mesi dal suo insediamento, Igor Velimirovic, nuovo direttore dell'azienda di nettezza urbana La Cistoccia, ha annunciato una completa riorganizzazione del servizio. La svolta punterà a una presenza capillare sul territorio con l'introduzione di 11 responsabili di zona, incaricati del controllo e della gestione diretta dei vari quartieri fiumani.
0: Il piano di modernizzazione prevede l'impiego del tracciamento GPS per i mezzi, l'uso di strumenti basati sull'intelligenza artificiale per ottimizzare le rotte di raccolta e la tolleranza zero verso le violazioni dei doveri lavorativi. L'obiettivo, ha sottolineato Velimirovic, è migliorare l'efficienza del servizio e restituire decoro alle strade fiumane.
2: E l'Autotrolley, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico urbano e suburbano di Fiume, è alla costante ricerca di nuovo personale. Nonostante la municipalizzata vanti un organico di oltre 300 conducenti, le esigenze di servizio, il ricambio generazionale, impongono nuove continue assunzioni.
0: Dall'Autotrolley fanno sapere che è stato aperto un concorso pubblico permanente a cui possono candidarsi tutti gli interessati, con stipendi medi che si aggirano sui 2.000 euro netti al mese.
2: Passiamo alla gastronomia. Domani e sabato torna a Fiume la tradizionale fiera a 100% dallo Zagorie, che si svolgerà in corso. L'evento, giunto alla sua 13ª edizione, viene promosso dalla Contea della Crapina e dello Zagorie. 38 gli espositori presenti a questa edizione, con una ricca offerta di prodotti tipici coltivati in maniera tradizionale ed ecologica.
0: Non mancheranno formaggi, salumi, famosi mlinzi, gli strucli, miele, succhi, vini ed olio del territorio e diversi tipi di giocattoli artigianali. Per i più piccoli sono in programma anche diversi eventi. La fiera sarà aperta dalle 8 alle ore 20.
2: Per la cultura, musica e poesia questa sera nell'ambito della 35ª edizione dell'Estate Culturale di Castua, in programma il tradizionale appuntamento Na Kastavske Sternach, promosso dal Chanson Fest. Quest'anno l'evento è dedicato a due importanti ricorrenze: i 160 anni di fondazione della prima sala di lettura croata in Istria e i 150 anni dalla nascita del poeta e scrittore Vladimir Nazor.
0: Numerosi gli artisti e gli interpreti che si alterneranno nel corso della serata tra musica, poesia e teatro. Tra questi Rajka Jurdana Šepić, Ervin Dubrovic, Le Clape Kastav e tanti altri. Appuntamento alle 21 in piazza Loquina. L'ingresso è libero.
1: Lo sport.
2: Calcio, serata decisiva per il Rijeka in Europa. Questa sera Rujevica e Fiumani ospitano i danesi del Midtjylland nel ritorno dei play-off di Conference League. I biancocrociati sono chiamati a ribaltare lo 0-2 dell'andata per conquistare il pass per la fase a gironi.
0: Oltre al prestigio sportivo, in palio per il club fiumano c'è un premio UEFA da oltre 3 milioni di euro. Fischio d'inizio alle 20.45 con diretta sulla nostra emittente. Sempre in Conference, dalle 20 c'è anche l'Atalanta impegnata sul campo dell'Apoel Tel Aviv. Qui si riparte dallo 0-0 dell'andata.
2: Nuova avventura in Spagna per Dominik Livakovic. Il portiere della nazionale croata ha firmato un contratto di 4 anni con il Barcellona, campione di Spagna in carica.
0: A ufficializzare l'arrivo dell'estremo difensore croato è stato lo stesso club catalano.
2: E questa sera alle 18 in programma a Monaco i sorteggi della League Face della prossima Champions League. 4 le squadre italiane che attendono di capire quali saranno le rispettive avversarie. Inter, Napoli, Roma e Como.
0: Saranno 36 le partecipanti divise in 4 fasce e una classifica unica che stabilirà le squadre qualificate direttamente agli ottavi, quelle che dovranno passare dai play-off e quelle che saranno eliminate.
1: Che tempo fa?
2: Il resto della giornata nel Quarnero rimarrà all'insegna del sole prevalente in presenza di nubi sparse. Debole scirocco e temperature massime fino a 33 gradi. Alle 15 a Fiume registrati 31 gradi con 45% di umidità relativa in un quadro di alta pressione atmosferica.
0: Domani tempo in prevalenza soleggiato con un graduale aumento della nuvolosità atteso soltanto nel corso della notte. Venti da debole a moderati di scirocco e libeccio con mare da poco mosso a mosso. Le temperature massime in regione saranno comprese tra i 32 e i 35 gradi lungo la costa e tra i 29 e i 34 nel Gorski Kotar. E concludiamo qui il giornale radio realizzato in regia da Davor Margan. L'informazione in lingua italiana torna puntuale domani mattina con il notiziario delle 10.30 in compagnia di Selina Sciucca. Grazie dell'ascolto e buonasera.